vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.

0: sale e non toccarmi il culo, dai. Mi facci un favore, non mi tocchi il culo.
1: Ma porca miseria, che ti sta toccando?
0: Sono almeno un metro da te. Non toccarmi il culo.
1: Ma non c'entro niente io.
0: Ma te l'ho appena detto dalle coronette, che cosa mi tocca sentire? E non toccarmi il culo.